0: Grazie per tutti. Grazie per tutti per questo caro che dopo sono italiano, sono in qualche rovagna. Grazie per tutti, sì.
1: La bellezza delle lettere che nascono dalla profondità dell'alma, convertidas en palabras, se pueden oír en las ondas sonoras de la radio.
2: Ocorreca, quins olcomir rinub e. Shahewa kimbano arejampa kinguaj kin naatisajon hasach. Huetashata colon kimbin chonowach, kinkowin nekuri. Kim ir chawe, has ri ucholaj, ri sachipal holomaj. De vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido.